saile amatanga le upu, saile tua le upu, o le tua hoi le upu. Uia lava saile tua I le amatanga, e ia whaia mea umalava. E hei foisi mea tasi na whaia ili whaia eia. Sa ia te ia le ola, o le ola hoi.

Ya lefu ila hai Roma I al Pacifica Festival I Rotorua I la so lua sifun tolu o le masina la vale nei. Ya ole anga ia toifo I ale tautua a le tatu tautua ya alo nei tangata fa pia fo I toto al manino ma pia ya AMC le tatu fa mwe mwe na a au lea fu I Roma fa mwe mwe tele o a unga mawalulunga makulisi I la natu polyfest fa lingo tu maanga I fa fiefianga a onga maulunga makulisi polifese peo na masani ai olva ya sofou lea te tala ili asolua ya se ia pa ia lava lea stona olva ya sofou ya atonwe toifo ima litacho polkalame ya ona fa wawleo stato utala ili tulanga lava lea ona utali tonu lava ese le taha uo ori tulanga lea tato wanga ya nisi kufani moe misi lava a ya afayo wenga u misi lava awole wari awole ke wari ya lika ime koifo ima ili vaa sa upiki oya. Thank you.